0: dei pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso.

fare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana.